0: Passo 3 giorni all'ascolto, dopo questa esperienza di mistica trascendentale, esco da questo magazzino e tra me e me penso, wow, questo è porno per le mie orecchie.
1: Un magazzino dove, diciamolo, erano contenuti una
0: Ah,
1: fraccata di
0: 10.000
1: dischi,
0: dischi almeno,
1: 10.000
0: ma
1: dischi.
0: dalla da storia della musica, la storia
1: KB,
0: della musica,
1: prendi i
0: dagli
1: dischi che
0: anni
1: vuoi. E
0: 60
1: te che hai detto?
0: a oggi. E niente, ho ascoltato 3 giorni di musica, sono uscito dopo 3 giorni lì tipo un topo
1: Ancora
0: da...
1: giravi come una trottola.
0: Sì. E da lì poi ho maturato proprio il concetto di appunto di questo di un po' contrario alla società moderna che spinge alla rincorsa, alla dozzinalità, a questa ricerca della ricchezza. Un po' io e la mia socia cerchiamo appunto con porno nuovo, sarebbe un prendere il tempo per noi stessi e godere dopo l'ascolto di un bel disco, dopo
1: Godere con la
0: aver,
1: musica,
0: sì, con la
1: insomma.
0: musica, ma con le arti in generale, quindi dopo aver ascoltato un bel disco, dopo aver guardato un bel dipinto, dopo aver letto un bel libro, quindi porno nuovo, diciamo, è prendersi un po' di tempo con noi stessi e godere con le arti.
1: È passare un bel tempo
0: Sì, un
1: ascoltando
0: po'
1: musica
0: di tempo con noi
1: che
0: stessi che ora, che qui sempre tutti di fretta, che
1: tutti di
0: poi si
1: fretta.
0: rincorrono che cosa, non si sa.
1: Che stanno.
0: Invece ora sedetevi, ascoltate un po' di musica e godete con la musica che...
1: va bene, Kiwi. Allora, grazie di essere con noi.
0: Grazie a te,
1: Io
0: grazie
1: ti saluto.
0: dell'invito. È super
1: Lascio
0: carino.
1: spazio, ti lascio la cattedra
0: Ecco,
1: del.
0: spero di farvi godere quest'oretta insieme con la mia musica.
1: Grande, grande Fede, grazie.
0: Grazie a voi.

0: Grande Kividango, grande.
1: Grazie mille.
0: Allora,
1: spero di avervi fatto un minimo godere.
0: Ci hai fatto assaggiare qualcosa veramente buono.
1: La chiamo la porno tecno.
0: La porno tecno.
1: Tutta la mia invenzione, tutto nella mia testa.
0: Oh, Kibi, allora ci vuoi invitare a qualcuno
1: sì,
0: dei tuoi prossimi?
1: Per i più curiosi e vuoi sentirne di più, vi aspetto il 21 novembre nella magnifica location di Fabbrica Brasso do Prata e avremo il primo porno nuovo della stagione.
0: A che ora? A che ora?
1: Beh, credo dalle 22 in poi.
0: Dalle 22 in poi.
1: 21 novembre,
0: Fabbrica Braco da Prata.
1: Vi aspetto,
0: grazie,
1: ragazzi.
0: Grazie, Kibi. E ci vediamo
1: grazie
0: presto.
1: Mille. Ciao.
0: Grazie a tutti. Ciao, seguiteci su Instagram, Kibi Dango, Vinyl Sound Collective. Grazie, ragazzi.
1: Ciao.